Ma qua là. Voilà. Nabi, Obi, Bisobe Sabibi, Ndenjamo Nubilamo, Bukasangolo Bakwala. Nabi, Obi, Bisobe Sabibi, Ndenjamo Nubilamo,